Copacabana, non lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella.

silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadan frasi mai dette, per far sì che tempeste, tante volte vissute, si trasformino in feste, troppe volte volute, per far sì che un momento

Io mi sbiglio, sia un oceano in tempesta, per far sì che un sussurro io non abbia rumore, per far sì che un sorriso

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.